0: Radio Sofia.
1: Lale!
2: Cara, ti lascia un caffè!
1: Oh, per un caffè fino a domani.
2: Ciao, con me.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundur, ramni efa tamburu pundur.
0: Mizara falina wanao.